0: Radio Ginseng. Frisch und munter.
1: Ginseng Sound, unsere Lieblingsmusik.
2: Ali, non sono adatte per volare. Gli angeli a Palermo sono come le orchidee. Ma i più stupendi si possono scoprire.

triste. Quando vorrei essere felice, come prima, che cosa mai devo fare? Non lo so neanch'io.